0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Su Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Gli indimenticabili,
0: ritorno al passato.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7:02.
2: Radio Skyline. I grandi successi di

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il mattiniere. Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto
4: Skylab EOS.
5: Ben trovati con l'informazione. Rapinatore rompe nel supermercato e spara un colpo in aria, fugge con 5.000 euro. L'uomo aveva un complice all'esterno ad attenderlo in sella a una moto di grossa cilindrata. Assaltato il punto vendita Coop di Sogliano Cavour, i carabinieri hanno recuperato l'ogiva. Non si sono registrati feriti. Giovane mamma uccisa e seviziata, ecco perché Camassa resta all'ergastolo. Depositate le motivazioni della Corte d'Appello di Catanzaro sul rigetto dell'istanza di revisione. I giudici spiegano perché la traccia genetica non scalfisce la colpevolezza dell'imputato per l'omicidio di Angela Petracchi avvenuto nell'ottobre del 2002. Movida e sicurezza stop alle moto nella ZTL di Lecce, piano speciale per i giardini di Atena. Riunione in prefettura per varare nuove misure per il centro storico del capoluogo e per il complesso di Merine. Multe salate sulla vendita di alcolici e interventi mirati. Concessioni balneari, il TAR disinnesca i ricorsi contro il piano delle coste. Tre procedimenti si sono chiusi a favore del comune di Lecce, che nel 2022 aveva varato la pianificazione costiera. Per un quarto i giudici chiedono un supplemento istruttorio in attesa dell'udienza di ottobre. Centro storico Genvaso dai rifiuti, il sindaco ordina il blocco dei lavori per tutta l'estate. Ritirate un'ordinanza già pronta per l'esecuzione delle opere relative al basolato e al sottoservizi che avrebbero bloccato il borgo antico per almeno un mese. Fasano convoca un vertice con il comandante della polizia locale, ufficio tecnico, e sospende tutti gli interventi non urgenti sul territorio comunale. Cari allegorici sfrattati, ma ancora per poco si attende l'adeguamento dei capannoni. I locali artigianali di Via Zaccà a Lecce a Gallipoli sono stati liberati da tempo in attesa degli interventi di adeguamento alle norme antincendio di sicurezza. Già approvato il progetto esecutivo da 346.000 euro, manufatti e materiali ancora stipati fuori dallo stabile. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8:02.
3: Radio Skylab. Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: This is the story of my baker,

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: a piazza, esplode!
1: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Il disco lancio della settimana.
3: Baby, quanto fa?

0: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesca.
1: Se il cuore sta

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab.

La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:07.
0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. La nostra musica più bella.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Punto di contatto.
3: Skylab EOS.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Vieste, l'assessora Starace le accusa all'ex marito: mi ha molestata ma adesso mi sento al sicuro. L'uomo, che nega tutto e ha processo a Foggia, ha denunciato l'ex moglie e il sindaco per la licenza tolta al suo lito. Il TAR bacchettò il comune: revoche eccessive. Falsi incidenti stradali a Cerignola, scarcerato il medico Specchio e domiciliari altre quattro persone in riesame dopo gli arresti della procura di Trani per la truffa alle assicurazioni, indagate 32 persone. Vertenza Natuzzi al Mimit, via alla composizione negoziata della crisi, serve un piano condiviso. I sindacati: nessun protocollo senza stop e chiusure delocalizzate. Al tavolo ministeriale, confronto su organizzazione e stabilimenti, l'azienda avvia un percorso di risanamento di 12 mesi, atteso un protocollo tra istituzioni e parti sociali. Estate sulla strada statale 16 Bari-Lecce, stop ai cantieri dal 30 giugno, lavori sospesi fino a metà settembre. La decisione comunicata in quinta commissione: sospensione dal 30 giugno per l'aumento dei flussi estivi lungo la direttrice adriatica. Taranto, nuovo episodio di violenza in carcere, agente penitenziario aggredito da un detenuto al 41 bis. Il sindacato denuncia sovraffollamento, criticità gestionali e crescente insicurezza negli istituti penitenziari. Servono trasferimenti e più personale per ristabilire la legalità. Un anno senza il maresciallo Le Grottaglie, parla la vedova: abbiamo ricevuto umanità e vicinanza. La gratitudine della famiglia del maresciallo ucciso, grazie al capo dello Stato, alla Premier e alle autorità. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
3: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

segno sei, cosa fai nella vita? Io senza infortunio la giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti, come certi concerti fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.

0: non dirmelo a me. Next.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione, i fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sono le 10 in punto.
3: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

sì, tanti baci come regola, Baci, baci, baci dal gran mattino, buongiorno. You and me. E la radio, ovviamente. Voi, io e la radio. Anche per questo 12 giugno. Buongiorno a tutti da Piero Marcianò, buongiorno ovviamente da Radio Skylab e da Radio Happy Days e anche dal nostro amico Biagio Antonacci che stamattina così ha dato vita, ha dato inizio a questo nostro gran mattino. Buongiorno, buongiorno, allora 12 giugno, saluto tutte le amiche e gli amici di Radio Skylab, come sempre 98.6, 99.2, le frequenze magiche di Radio Skylab e poi ovviamente la diretta live del nostro appuntamento musicale attraverso la web radio che è Radio Happy Days su TikTok, dove ci sono ovviamente tutti i nostri amici e le nostre amiche che partecipano nel rullo di TikTok. Saluto Giusy che è la prima di stamattina, buongiorno, felice giornata anche a te. Allora, oggi 12 giugno, amici miei, oggi giornata della gentilezza, dobbiamo essere gentili nella vita, bisogna che questa dobbiamo cercare in qualche maniera nella nostra vita di esserlo, perché la gentilezza è la lingua che i sordi possono sentire, dicono alcuni, e i ciechi possono vedere, quindi cerchiamo di essere tutti quanto più possibile gentili in questa giornata, Siamo al 12 giugno, siamo a venerdì mattina, siamo all'ultimo appuntamento con il nostro gran mattino e io mi auguro che oggi proprio la gentilezza sia l'inno, insomma, di questa giornata, va bene? Bastano parole dolci, gesti in qualche maniera un po' sinceri, decisamente sinceri, per cambiare in qualche maniera il tono di una nostra giornata, sia per noi che per gli altri, quindi cerchiamo di essere gentili, va bene? E festeggiamo questo 12 giugno come giornata proprio della gentilezza. Va bene, allora, detto questo, dobbiamo fare gli auguri a qualcuno che festeggia oggi l'onomastico. Oggi è la festa del beato Lorenzo Maria Salvi. Non so se fare gli auguri a Lorenzo, a Maria o a Salvi. Comunque, tanti auguri se dall'altra parte c'è qualcuno che festeggia l'onomastico. 329-5970-255, questo è il numero telefonico del Gran Mattino. Questa è una trasmissione che è di musica richiesta, lo sapete, che vi regala le canzoni alla radio, quelle belle, quelle nuove, quelle vecchie, insomma quelle che ci fanno emozionare.

0: conservami uno spazio tra i ricordi, quelli più semplici, e ricordati quella luce che hai negli occhi. E ricordati che io ci sarò sempre e tu ci sarai sempre per me. Insomma, in moda con che tu ci sia sempre, con il grande Checco, è veramente una voce incredibile, fantastica, che insomma è una delle voci più belle del panorama nazionale italiano. Adesso mi stanno facendo una sorpresa qui all'interno del nostro Gran Mattino, perché ecco qua. Capita sovente che mi si faccia sorprese di questo tipo, eh? Grazie. Quanti ricordi che porta dietro questa base musicale, amici miei. Perché qui avete un disc jockey, uno speaker radiofonico datato, insomma, non per niente DJ 80, no? Perché vengo fuori dal 1979, quando alla radio, nelle prime radio libere, c'erano le sigle e si usava tanto la Love Unlimited Orchestra come sigla, come base musicale. E questa era una base musicale delle trasmissioni di quegli anni, inizi anni 80, proprio alla radio. Io me la ricordo bene perché la usavo io. Grazie amici miei, grazie, che gentili. Allora, come va da quella parte? Tutto bene? Tutto ok? Bene, sono contento. Allora, prima di dare spazio alle vostre richieste, come sapete abbiamo una serie di canzoni che sono state selezionate prima dell'inizio della trasmissione, che abbiamo voglia di ascoltare insieme a voi, e sono canzoni belle che hanno regalato tanta atmosfera alla radio, e non solo, anche tante coccole, devo dire. Questa è una di quelle, eh?
1: C'è un respiro in più.
0: Poi vi racconterò qualcosa riguardo questa canzone.

0: voi ve la ricordate la prima volta, eh? Album del 1973, tra i più amati di questo gruppo famosissimo dei Pooh, ovviamente, l'album è Parsifal. E questa canzone, che è stata, pensate, la prima canzone in assoluto in cui il paroliere e batterista dei primissimi Pooh, Valerio Negrini, ha cantato come voce solista. Non so se questa cosa l'avevate in qualche maniera percepita. Poi ovviamente cede il posto a Dodi Battaglia e a Red Canzian. Un'altra aneddoto che riguarda questa canzone è questo: potete pensare che questo brano nasceva, almeno nella mente, nel pensiero di Roby Facchinetti, come un pezzo per sole voci, immaginate. Poi invece fu Giancarlo Lucariello, che all'epoca era il produttore dei Pooh, a insistere perché fosse aggiunto, insomma, all'orchestra. Quindi insistette così tanto che il sound diventò epico e sinfonico di questa canzone, Una canzone bella, una canzone d'amore che descrive con grande delicatezza e intimità la prima volta di una coppia del 1973, e questo impegno che è sempre costante, importante, quando ovviamente ci si vuole bene, di restare insieme per sempre. Allora, io ho anticipato la nostra Gianna, che è la fan numero uno dei Pooh, che sicuramente ci ha mandato un messaggio e sicuramente stamattina ha voglia di ascoltare una canzone dei Pooh. Vediamo, sentiamola, dai.
1: Ciao Piero, sono Gianna, volevo richiedere la canzone dei Pooh, Tu dove sei?
0: Vedi?
1: Grazie e una splendida giornata a tutti. Ah, vorrei salutare anche una mia amica Giusy, che oggi non l'ho vista, e le faccio un grande in bocca al lupo.
0: Va bene, la salutiamo anche noi con te.
2: Stanotte.
0: Lo sapevo, l'ho anticipata. Allora, leggo un messaggio, fra poco andremo ad ascoltare anche la canzone, un messaggio che arriva dallo studio centrale di Racale di Skylab. Buongiorno e buon caffè, cortesemente, potrei ascoltare Rose Rosse di Massimo Ranieri? La dedico al mio amato angelo Anna, che veglia dal cielo su di me e sui nostri figli. Grazie mille. E noi ovviamente andremo a recuperare questo grande successo dal titolo, per l'appunto, Rose Rosse di Massimo Ranieri. Ma stamattina mi state leggendo nel pensiero, perché io Massimo Ranieri ce l'ho già in scaletta in questa prima parte del nostro grammattino. Parlavamo del 1973, e allora, siccome siamo negli anni 70, gli anni dei 20 anni, io quasi quasi lo manderei in onda Massimo Ranieri.

vent'anni con il grande mitico Massimo Ranieri. Ma accontentiamo questa bella richiesta che è arrivata stamattina ancora con Massimo Ranieri e godiamoci le sue rose rosse.

E così abbiamo fatto felice questo nostro amico che stamattina ha il pensiero al cielo per la sua Anna. D'amore non si muore, dice questa canzone di questo grande artista italiano, di Massimo Ranieri, ma dice anche non ho altro che te, cioè questa dichiarazione finale, una canzone che in qualche maniera insomma fa proprio capire l'attaccamento morboso, viscerale alla persona amata anche quando magari non c'è più. Va bene, un saluto a questo nostro amico che ci ha regalato Massimo Ranieri. Vi ricordo il nostro numero, il 329 5970255, questo è il recapito telefonico per lasciare i vostri messaggi, le vostre dediche, le vostre sensazioni, le vostre emozioni qui alla radio, insieme a Radio Skylab, insieme a Piero Marcianò che è qui con voi, insieme a Radio Happy Days sul web. E adesso un'emozione ce la regala Raff.

0: insomma, una gran bella canzone, direi, eh? Va bene, allora abbiamo ascoltato anche Raff, adesso tuffiamoci invece tra i nostri amici e le nostre amiche che ci ascoltano alla radio. Abbiamo un saluto da fare a Lucia che è a Gallipoli, abbiamo la sua voce, sentiamo.
1: Buongiorno Piero, ciao. Potrei ascoltare la canzone Come nelle favole, dedicarla a mio figlio domani per il suo onomastico, visto che domani non ci sarà il programma, mio figlio Antonio, poi a tutte le persone che portano questo nome, mio cognato, mia cognata, e niente. Grazie come sempre e un abbraccio a tutti, ciao, buona giornata.
0: Grazie Lucia, grazie, hai detto bene, domani non saremo in onda con il Gran Mattino, perché il Gran Mattino ovviamente è di sabato, non è in onda, ma in onda è lunedì, mercoledì e venerdì. E allora facciamo che gli auguri, beh, li hai anticipati tu, li facciamo oggi ovviamente in anticipo di un giorno, fa niente, per tutti quanti i nostri amici che si chiamano Antonio, Antonella eccetera, domani sarà Sant'Antonio ovviamente. E la canzone l'ha scelta proprio lei, la nostra Lucia, si intitola Come nelle

grande Vasco Rossi, come nelle favole. Brava, brava Lucia, brava, e tanti auguri ovviamente a te in famiglia e a tutti gli Antonio, Antonella eccetera che sono ovviamente all'ascolto del nostro Gran Mattino per questa bella festa che ci sarà domani. Tra l'altro ci saranno diversi appuntamenti in tanti comuni per festeggiare proprio il patron Sant'Antonio, quindi sarà una gioia. Domani sarà festa per tanti e anche per noi. Domani sabato il Gran Mattino non va in onda perché sapete che noi andiamo in onda il lunedì, mercoledì e venerdì, e che tra l'altro questo è l'ultimo mese di programmazione del Gran Mattino prima della pausa estiva, perché poi torneremo insieme a partire da settembre con la nuova programmazione e prevedo anche con il nuovo studio e anche prevedo con tutta una nuova organizzazione.

Una canzone, la canzone di Elisa che si intitola A modo tuo. Beh, insomma, noi siamo andati nel nostro archivio, abbiamo trovato Elisa, abbiamo fatto un invito. Che fai? Vieni a proporre la tua canzone per festeggiare Enrica? E lei ci ha detto di sì. Allora eccola qua. Elisa, un saluto ad Enrica, tanti tanti auguri, baci baci baci anche a Daniela.

0: giorno. Vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il grande

0: Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

una canzone intensa, una canzone bellissima delle Eternal intitolata I'm Blessed, con un testo che ci impara a far riflettere, perché ci dice che nella vita dobbiamo riconoscere di avere ricevuto veramente dei doni immensi, amici miei. Ci basta il volto delle persone amate, delle persone incontrate. Quella è la vera ricchezza, perché la ricchezza non è materiale,

Bella, bellissima canzone qui nel nostro Gramattino. Sono le 10:53 minuti e adesso andiamo a salutare, ad accontentare un nostro amico che, insomma, come tanti italiani, ieri sera deluso ovviamente, perché non c'è stata bandiera, non c'era nessuno degli italiani, insomma, a fare, come posso dire, baldoria in quel azteca messicano. In qualche maniera ieri sera gli italiani sono andati a guardare comunque l'inizio dei mondiali di calcio. Allora c'è un nostro amico che è Virginio, che ci segue da Alezio, che mi ha mandato questo messaggio. Buongiorno Piero, visto che ieri sono cominciati i mondiali di calcio, ascoltiamo la Nannini e Bennato con le lacrimucce agli occhi, sì, con notti magiche, visto che noi italiani i mondiali li possiamo solo immaginare. Purtroppo, direi, è vero, Virginio, hai proprio ragione, e allora noi non possiamo far altro che tornare indietro negli anni e ripensare alle nostre notti magiche, è vero? Almeno con una canzone, dai, eccola qua, saluto il nostro amico, ripensiamo ai nostri mondiali con Gianna Nannini.

ma noi ci consoliamo così, è vero Virginio? Ci consoliamo così, che dobbiamo farci? Tre mondiali di seguito non giocati da una nazionale, insomma, come quella italiana che ha sempre brillato nell'Olimpo del calcio internazionale, veramente, ma veramente da prendervi a schiaffi tutti quanti, ragazzi, ma veramente tutti. Va bene, ci siamo così rilassati ascoltando le voci della Nannini e di Bennato. E adesso la musica dei nostri giorni, amici miei.

0: Insomma, questo è un altro di quelli che si chiamano tormentoni estivi. Ormai in Italia si fanno soltanto canzoni per l'estate, canzoni da ballare così sulla spiaggia, quello che era un tempo, insomma, il dominio assoluto della musica d'autore un po' si è andata a perdere, a scemare, devo dire. Soltanto tormentoni e soprattutto tormentoni estivi. Qui Rock Hunt con J-Ax, con i Bundabash, questa canzone intitolata Ti volevo dedicare. Bene, qui ci sono dediche e ovviamente richieste, ricordi, quello che più piace ai nostri ascoltatori lo si trova qui all'interno del Gran Mattino e ovviamente con le voci dei nostri amici, delle nostre amiche. Allora andiamo a sentire e salutare Betty.
1: Ciao Piero, come va?
0: Bene.
1: Spero bene.
0: Insomma.
1: Senti Piero, oggi vorrei ascoltare il brano di Marco Armani, È la vita. Lo voglio dedicare a quell'amico che ieri siamo andati a trovare. Un abbraccio da Betty, baci baci baci e arrivederci a presto.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie, grazie. Un saluto a Betty. Sì, ieri siamo andati purtroppo a trovare un amico che per un colpo del destino tutto un tratto non c'è più. Va bene, grazie, un saluto anche a Betty che ho trovato in questo momento purtroppo triste della giornata di ieri. Adesso abbiamo Lucia. Lucia.
2: Buongiorno Piero, sono Lucia. Ciao a tutti,
0: ciao,
2: buon fine settimana, auguro a te e a tutti gli ascoltatori. E niente, vorrei ascoltare oggi music, che da un po' che non lo ascoltiamo, no? Che dici?
0: Oh, sì.
2: Ciao e grazie, ciao.
0: Bellissimo, music di John Miles, ma che belle richieste. Va bene, dai, fra poco ascolteremo tutte le vostre canzoni, così come adesso contentiamo la nostra amica con Tu dove sei dei Pooh. Ciao Gianna!

0: sei, insomma.
1: Dimmi tu dove,
0: ma dimmi un po' tu dove sei. I Pooh ancora qui nel nostro grammattino, in questo contenitore di musica, di emozioni, come dicevo, e di richieste. Richieste che toccano il cuore, toccano i nostri anni più belli, le ferite che magari a volte non si rimarginano. E la vita, amici miei.

Una canzone del 1983, molti di voi la ricorderanno, insomma, siamo al Festival di Sanremo e questa canzone che racconta la vita come un viaggio, il nostro viaggio, il viaggio di ognuno di noi, fatto, amici miei, di alti e bassi, perché noi siamo come su una giostra. In questo carrozzone, come lo definisce Marco Armani, un po' sfasciato, che è la nostra vita, la nostra esistenza su questa terra. E allora noi tutti dobbiamo cercare di vincere questa partita, come dice questa canzone, di vestire il mondo sempre d'estate. A volte ci riusciamo, a volte no, e a volte perdiamo degli amici che non pensavamo mai di poter perdere così. Vabbè, questa

0: Saluto Rosa che su TikTok, un saluto alla nostra amica che mi lascia un suo buongiorno, anche un saluto ad Anna Maria, insomma a tutte le amiche e gli amici che seguono la diretta sul social, su TikTok, la nostra diretta del Gran Mattino, e anche come sempre all'FM, anzi soprattutto all'FM, perché la radio nasce in FM, ricordiamocelo sempre, e quindi a Radio Skylab. Sono le 11:11 di questo 12 giugno.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita.

bene, torniamo un attimo velocemente a leggere i messaggi che sono arrivati al 329-5970-255. Intanto dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno anche ad Alessia stamattina, eh? Alessia, leggo adesso da un messaggio che è arrivato dal nostro Adamo, c'è scritto: Piero, se posso fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Alessia. Ma scherziamo, ma auguroni Alessia, non solo da papà ma anche da tutti quanti noi del Gran Mattino, eh? E poi c'è la richiesta. Allora, un saluto, un felice venerdì a te, un affettuoso saluto a tutte le amiche ed amici in ascolto. Stamattina vorrei regalare questa canzone bellissima a chi sta ascoltando il Gran Mattino, dal titolo You'll Always Be My Baby di Alan Jackson. Quindi andremo ad ascoltare un pezzo country fra poco, eh? Felice fine settimana a tutti quanti, un saluto anche alla mia amica anonima. Va bene, d'accordo, sarà fatto, anzi è già stato fatto, va bene. Grazie Adamo, e grazie comunque anche per tutte le tue splendide rose per le nostre amiche ascoltatrici. Bene, volevo anche lanciare un messaggio alla nostra amica di Sanarica, Narita. Narita, io ho capito che Laura Pausini la canzone, però non siamo riusciti a decifrarla, perché non mi risulta un disco Italia di Laura Pausini. Se magari ci rimandi un messaggio ci fai veramente felici, va bene? Un saluto alla nostra amica, con tanti baci e buon venerdì anche a te. Allora, adesso abbiamo un grande classico invece che arriva a farci compagnia in questo nostro Gran Mattino. Tenetevi forte, perché questa è una di quelle canzoni, insomma, sì, canzone d'altri tempi, ma un classico di sempre, una di quelle canzoni che sono state scritte, ecco, questo è veramente stato fatto per amore della musica. È stata dedicata questa canzone alla musica e noi ce la cucchiamo per intero. 1976.

0: Music, amici miei, music. Io tengo particolarmente a questa canzone, anche perché la parte finale di questo bellissimo componimento di John Myers, è la mia chiusura solitamente negli avvenimenti, nelle serate mie dedicate alla musica in generale. Io chiudo sempre gli spettacoli con Music di John Myers, questa bellissima orchestrazione finale che dà proprio il senso di appartenenza alle sette note. Non per niente questa canzone è considerata uno degli inni più famosi dedicati proprio all'arte delle sette note, alla musica. È un brano veramente che è una dichiarazione d'amore incondizionato, anche perché la musica ci accompagna dai primi giorni della nostra vita fino agli ultimi, insomma, no? È il nostro conforto costante, insomma, è il nostro primo e grande e magari anche ultimo amore. Noi viviamo la nostra vita, lo dico a chi ascolta ovviamente la radio e la musica, in funzione anche e soprattutto delle canzoni. Che bella canzone che ha regalato veramente alla musica il grande John Myers. Va bene, adesso cos'è che abbiamo? Regia, di che cosa vuoi stupirmi? Dimmi, dimmi, dimmi. lo sapevo. Ce ne andiamo in un salone. In un saloon, no, non nel vecchio West, ma nella Nuova Matino, dove c'è il salone di bellezza, definiamolo così, del nostro coiffeur, del nostro Christian, che vado a salutare. Buongiorno!
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati.
0: Ciao!
1: Oggi vento, Marino? In Galatina non so, ma Marino è un po' tanto.
0: Tanto,
1: credo. Fa caldo, però c'è quel vento rischiato con le nuvole, col sole. Vabbè, classico, no? Del Salento.
0: È normale, dai, siamo.
1: Salento, l'umore, l'usura, il mare del vento.
0: E l'uviento,
1: no?
0: È così.
1: Niente, Piero, senti, oggi vorrei richiederti, lo vorrei richiedere io, Claudio Baglioni, visto che è tanto citato nel programma di mattino. Mm-hmm. Una canzone bellissima, una delle più belle che secondo me ha fatto Claudio. Strada facendo.
0: Sì, motorino, sì.
1: Ti ringrazio, un abbraccio a tutti quanti, buon fine settimana a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao Cristian, il parrucchiere di Matino.
0: Grazie Cristian, grazie, buon lavoro a te. Adesso lavorerai ancora meglio tu da quella parte. Noi ci godremo ovviamente l'ascolto di questo grande classico che tu hai richiesto, del 1981, di Claudio Baglioni. Poi faremo gli auguri alla nostra amica che oggi compie gli anni, perché non c'è solo il papà, c'è anche la mamma qui che rivendica. Strada facendo, Baglioni.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per

0: 365. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.
1: Sono le 11:43 minuti. Radio
0: Skylab. Grandi emozioni. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Amiche e amici miei, credetemi, passano gli anni, passano i giorni, passano le settimane, i mesi, i secondi, i minuti, ma l'amore per la radio rimane sempre lo stesso, da parte mia ovviamente come speaker radiofonico, ma immagino anche e soprattutto da parte vostra che siete lì ad ascoltare la radio, questo splendido strumento che ci fa emozionare con ogni canzone che arriva, può essere una canzone di Gerardino Trovato, come può essere magari forse il pezzo che abbiamo appena ascoltato, anche questo è un grande classico di quest'ultimo periodo, come anche canzoni vecchie passate, insomma. E poi è bello sentirvi e far ritornare questo strumento bellissimo che è stato, insomma, di tanta compagnia soprattutto negli anni in cui non c'erano i social, a riprendere possesso proprio di quella che è la sua funzione vitale, quella di comunicare tra le persone. Allora, sono riuscito a recuperare in qualche maniera, anzi c'è riuscita Giusy, con un altro telefono, la sua voce, sentiamola.
1: Ecco Piero, spero che con questo cellulare si senta meglio.
0: Certo.
1: Ascolta, volevo fare gli auguri al mio amico Marco, che oggi compie 43 anni. Caro Marco, oggi è il tuo compleanno. Ti auguro le cose più belle a questo mondo, forza e coraggio, che riuscirai ad ottenere tutto quello che vuoi. Sì, forte, sei un ragazzo in gamba. Un abbraccio.
0: E noi abbiamo ascoltato il tuo augurio e lo facciamo anche nostro, grazie di cuore. Vedi la voce come arriva squillante. Va bene, restiamo ancora con le vostre voci. Abbiamo salutato Giusy, adesso andiamo a salutare Mary che è con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno signor Piero bel tenebroso, anzi quasi buon pranzo.
0: È vero.
2: Ci fai ascoltare naturalmente io e la mia gattina Titti una canzone dolcissima? Ti ringraziamo, la dedichiamo alle nostre amiche Luigina Narita, Fiorella Antonella ed Elena che a Palermo. Un abbraccio grande grande e un bacione da Mary. Ciao ciao.

Eh sì, una canzone alla Capitan Cook, perché noi stasera alle 22 andremo ancora in diretta live su TikTok con Capitan Cook, un appuntamento molto soft, molto easy listening. Oh, sentite, c'è anche la base sulla quale chiacchiera Capitan Cook la sera dalle 22 a mezzanotte. Questa era We Can't Hide It Anymore, che poi in italiano significa non possiamo più nasconderlo, assolutamente, dobbiamo aprirci al mondo, insomma, questo nostro amore dobbiamo rivelarlo, quindi We Can't Hide It Anymore, la riascolteremo stasera in Capitan Cook dalle 22. Bene, siamo alle 11:55 minuti, mondo di Radio Skylab, che siete lì all'ascolto di questo nostro appuntamento che io vorrei non finisse mai, ma che purtroppo arriverà alla fine fra pochi minuti. Adesso si balla e si ballerà anche il 30 di aspettate, i primi di agosto, adesso poi vi dirò esattamente la data, non il 30, ma il primi di agosto a Galatina, perché questi ragazzi saranno con noi. Sto parlando dei The Colors, che saranno qui da noi a Galatina in provincia di Lecce per il

ma come suona la radio. Bene, siamo contenti anche che tutto vada bene dalle parti di Sanarica, dove a quanto pare siamo tornati anche in FM, perché c'è stata un'interruzione elettrica. Vabbè, ma cose che succedono. Allora, amici miei, siamo arrivati, come di consueto, ai titoli di coda, è vero, di questo nostro gran mattino, e anche di questa settimana. Noi torneremo con questo nostro appuntamento lunedì dalle 10 a mezzogiorno, quindi mi raccomando, trovatevi tutti quanti su TikTok con la diretta di Radio Happy Days, ma anche e soprattutto in FM, mentre siete a lavoro, mentre siete in auto, mentre siete a fare compere, magari state facendo shopping, ascoltate Radio Skylab, e ovviamente troverete lunedì, mercoledì e venerdì ancora la prossima settimana il gran mattino. Io a tutto cuore vi ringrazio, come sempre, con l'ausilio qui in sottofondo del mio amico Claudio Baglioni. Vi ringrazio, vi ricordo che bisogna sempre vivere la vita col sorriso sulle labbra, e soprattutto oggi, perché vi ho detto in apertura di giornata che oggi deve essere una giornata all'insegna, insomma, della felicità, mi raccomando. Vi lascio con un'ultima canzone, che è una canzone bella, allegra, che tutti quanti abbiamo imparato a cantare e canteremo ancora per chiudere questo nostro gran mattino. E un po' di Rossetto e di caffè non possono mancare, magari anche alle 12 in punto. Saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Skylab, e che dire? Niente, sorriso sulle labbra, baci baci baci da Piero Marcianò e buon fine settimana.

0: Air. Se vuoi partecipare con una dedica speciale o una richiesta musicale al Gran Mattino, invia un messaggio vocale, un SMS o WhatsApp al 329-5970-255.
1: Radio Happy Days, la radio siamo noi.
2: This is Radio Happy Days.
3: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
4: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Mar-

non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Lecante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 12 giugno. Solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta.

0: 1 chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano, 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Punto di contatto
3: Skylab EOS.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Vieste, l'assessora Starace le accusa all'ex marito: mi ha molestata ma adesso mi sento al sicuro. L'uomo, che nega tutto e a processo a Foggia, ha denunciato l'ex moglie e il sindaco per la licenza tolta al suo lido. Il TAR bacchettò il comune: revoche eccessive. Falsi incidenti stradali a Cerignola, scarcerato il medico Specchio, e domiciliari altre 4 persone in riesame dopo gli arresti della procura di Trani per la truffa alle assicurazioni, indagate 32 persone. Vertenza Natuzzi al Mimit, via alla composizione negoziata della crisi, serve un piano condiviso. I sindacati: nessun protocollo senza stop e chiusure delocalizzate. Al tavolo ministeriale, confronto su organizzazione e stabilimenti. L'azienda avvia un percorso di risanamento di 12 mesi, atteso un protocollo tra istituzioni e parti sociali. Estate sulla strada statale 16 Bari-Lecce, stop ai cantieri dal 30 giugno, lavori sospesi fino a metà settembre. La decisione comunicata in quinta commissione: sospensione dal 30 giugno per l'aumento dei flussi estivi lungo la direttrice adriatica. Taranto, nuovo episodio di violenza in carcere, agente penitenziario aggredito da un detenuto al 41 bis. Il sindacato denuncia sovraffollamento, criticità gestionali e crescente insicurezza negli istituti penitenziari. Servono trasferimenti e più personale per ristabilire la legalità. Un anno senza il maresciallo Le Grottaglie, parla alla vedova: abbiamo ricevuto umanità e vicinanza. La gratitudine della famiglia del maresciallo ucciso, grazie al capo dello Stato, alla Premier e alle autorità. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco lancio della settimana.

0: piazza, esplode!
1: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
3: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
4: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi gold.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Inizia sempre con un

0: Lega, Lega, Lega.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sì, al top, con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

dai grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Golden Boy, yeah.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
3: Punto di contatto. Skylab EOS.
4: Ben trovati con l'informazione. Rapinatore rompe nel supermercato e spara un colpo in aria, fugge con 5.000 euro. L'uomo aveva un complice all'esterno ad attenderlo in sella a una moto di grossa cilindrata. Assaltato il punto vendita Coop di Sogliano Cavour, i carabinieri hanno recuperato l'ogiva. Non si sono registrati feriti. Giovane mamma uccisa e seviziata, ecco perché Camassa resta all'ergastolo. Depositate le motivazioni della Corte d'Appello di Catanzaro su rigetto dell'istanza di revisione. I giudici spiegano perché la traccia genetica non scalfisce la colpevolezza dell'imputato per l'omicidio di Angela Petracchi avvenuto nell'ottobre del 2002. Movida e sicurezza stop alle moto nella ZTL di Lecce, piano speciale per i giardini di Atena, riunione in prefettura per varare nuove misure per il centro storico del capoluogo e per il complesso di Merine, multe salate sulla vendita di alcolici e interventi mirati. Concessioni balneari, il TAR disinnesca i ricorsi contro il piano delle coste, 3 procedimenti si sono chiusi a favore del comune di Lecce che nel 2022 aveva varato la pianificazione costiera. Per un quarto i giudici chiedono un supplemento istruttorio in attesa dell'udienza di ottobre. Centro storico già invaso dai rifiuti, il sindaco ordina il blocco dei lavori per tutta l'estate. Ritirate un'ordinanza già pronta per l'esecuzione delle opere relative al basolato e al sottoservizi che avrebbero bloccato il borgo antico per almeno un mese. Fasano convoca un vertice con il comandante della polizia locale, ufficio tecnico, e sospende tutti gli interventi non urgenti sul territorio comunale. Cari allegorici sfrattati, ma ancora per poco si attende l'adeguamento dei capannoni. I locali artigianali di Via Zaca a Lecce a Gallipoli sono stati liberati da tempo in attesa degli interventi di adeguamento alle norme antincendio e di sicurezza. Già approvato il progetto esecutivo da 346.000 euro, manufatti e materiali ancora stipati fuori dallo stabile. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
6: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante.

0: ristorante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Skylab. Più la senti, più ti piace.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14:01.

momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Disco music e grandi classici. Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519. Radio Skylab. Più la senti, più importa.

3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Vieste, l'assessora Starace le accusa all'ex marito: mi ha molestata ma adesso mi sento al sicuro. L'uomo, che nega tutto e ha processo a Foggia, ha denunciato l'ex moglie e il sindaco per la licenza tolta al suo lito. Il TAR bacchettò il comune: revoche eccessive. Falsi incidenti stradali a Cerignola, scarcerato il medico Specchio, e domiciliari altre quattro persone in riesame dopo gli arresti della procura di Trani per la truffa alle assicurazioni, indagate 32 persone. Vertenza Natuzzi al Mimit, via alla composizione negoziata della crisi, serve un piano condiviso. I sindacati: nessun protocollo senza stop e chiusure delocalizzate. Al tavolo ministeriale, confronto su organizzazione e stabilimenti, l'azienda avvia un percorso di risanamento di 12 mesi, atteso un protocollo tra istituzioni e parti sociali. Estate sulla strada statale 16 Bari-Lecce, stop ai cantieri dal 30 giugno, lavori sospesi fino a metà settembre. Decisione comunicata in quinta commissione: sospensione dal 30 giugno per l'aumento dei flussi estivi lungo la direttrice adriatica. Taranto, nuovo episodio di violenza in carcere, agente penitenziario aggredito da un detenuto al 41 bis. Il sindacato denuncia sovraffollamento, criticità gestionali e crescente insicurezza negli istituti penitenziari. Servono trasferimenti e più personale per ristabilire la legalità. Un anno senza il maresciallo Le Grottaglie, parla la vedova: abbiamo ricevuto umanità e vicinanza. La gratitudine della famiglia del maresciallo ucciso, grazie al capo dello Stato, alla Premier e alle autorità. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab cresce anche grazie a te. Rendi unica la musica di questa radio. Richiedici il tuo brano preferito al 328 55 92 714 e lo ascolterai tutti i giorni su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Ma la sento solo io quest'aria di weekend, oppure è vero? 2:03. Buon pomeriggio, ultima di settimana. È venerdì ed è il 12 oggi, venerdì 12 giugno. E allora, insomma, in quanto venerdì cominciamo con la musica del venerdì, del weekend. Mario Biondi, Sarah Jane Morris, Back Together.

0: È una bella reinterpretazione di un successo soulful dance interpretato da, anche da Roberta Flack e da Connie Hathaway. Back Together Again, Sarah Jane Morris, Mario Biondi per aprire. Buon pomeriggio.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Town o Lip Sync se preferite. Funky Town, a proposito del trasformiamo grandi successi del passato in novità di oggi, eccone uno. Un disco nuovo però ve lo faccio sentire, è uscito più o meno 15 giorni fa, molto molto carino, suonerà bene per tutta l'estate secondo noi, si chiama Pazzi Stupidi Ragazzi, è il nuovo di Raff.

CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it

Così è, cos'è, articolo 31, 15 e 17, buon pomeriggio. Oggi giornata mondiale contro il lavoro minorile, piaga purtroppo molto diffusa, che intende fungere da catalizzatore per il crescente movimento mondiale contro appunto il lavoro minorile. Allora, prima di immergerci in quelle che sono tutte le novità di questa settimana, insomma è venerdì, quindi è come... Avete presente quando vai in un bimbo che va in un negozio di caramelle? Ecco, questa è la sensazione che abbiamo noi il venerdì quando rilasciano le canzoni. Mi ricordo quando invece uscivano i dischi, adesso vengono rilasciate nell'aria. Ma va bene, va bene. Ci sono cose molto molto carine. Qualcuno ho sentito che è trapelato che diventerà disco lancio di questa settimana qui a Skylab. Per intanto, però, che ne dite di un bel Paul McCartney and Wings? Good night, tonight, let's go!

0: sturate di canzoni improponibili con le radio d'oggi. Insomma, noi ci possiamo tra virgolette permettere ogni tanto queste eccezioni, perché la nostra è l'unica vera sola hit classic radio del grande Salento. Noi suoniamo davvero H24 tutti i più grandi successi degli ultimi 50 anni. Insomma, 7 minuti è il tempo di fare un caffè, sigaretta, insomma, il tempo di fare tante cose. Va bene, ci fermiamo, un po' di buoni consigli, a tra poco.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

un businessman. Dito nella piaga. Allora, a proposito di tormentoni estivi, di successi che in qualche modo tornano alla memoria, poi insomma il caldo aiuta ma non aiuta, oggi è abbastanza ventilata, devo dire, insomma sono tra virgolette più o meno 30 gradi ma sopportabilissimi, ma ieri e ieri l'altro, ragazzi, una roba, sarà che ogni anno che passa è sempre peggio, chi lo sa. 328 55 92 714, intanto suoniamo proprio un Destinazione Mare, per esempio Tiziano Ferro.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il disco rilancio.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Ben trovati con l'informazione. Rapinatore rompe nel supermercato e spara un colpo in aria, fugge con 5.000 euro. L'uomo aveva un complice all'esterno ad attenderlo in sella a una moto di grossa cilindrata. Assaltato il punto vendita Coop di Sogliano Cavour, i carabinieri hanno recuperato l'ogiva. Non si sono registrati feriti. Giovane mamma uccisa e seviziata, ecco perché Camassa resta all'ergastolo. Depositate le motivazioni della Corte d'Appello di Catanzaro su rigetto dell'istanza di revisione. I giudici spiegano perché la traccia genetica non scalfisce la colpevolezza dell'imputato per l'omicidio di Angela Petracchi avvenuto nell'ottobre del 2002. Movida e sicurezza stop alle moto nella ZTL di Lecce, piano speciale per i giardini di Atena, riunione in prefettura per varare nuove misure per il centro storico del capoluogo e per il complesso di Merine, multe salate sulla vendita di alcolici e interventi mirati. Concessioni balneari, il TAR disinnesca i ricorsi contro il piano delle coste, 3 procedimenti si sono chiusi a favore del comune di Lecce che nel 2022 aveva varato la pianificazione costiera. Per un quarto i giudici chiedono un supplemento istruttorio in attesa dell'udienza di ottobre. Centro storico già invaso dai rifiuti, il sindaco ordina il blocco dei lavori per tutta l'estate. Ritirate un'ordinanza già pronta per l'esecuzione delle opere relative al basolato e al sottoservizi che avrebbero bloccato il borgo antico per almeno un mese. Fasano convoca un vertice con il comandante della polizia locale, ufficio tecnico, e sospende tutti gli interventi non urgenti sul territorio comunale. Cari allegorici sfrattati, ma ancora per poco si attende l'adeguamento dei capannoni. I locali artigianali di Via Zaca a Lecce a Gallipoli sono stati liberati da tempo in attesa degli interventi di adeguamento alle norme antincendio di sicurezza. Già approvato il progetto esecutivo da 346.000 euro, manufatti e materiali ancora stipati fuori dallo stabile. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Disco Music, Disco Music, grandi successi, grandi successi. Questo è il pomeriggio di Radio Skylab. Radio Skylab.

Le cattive abitudini con il Fede Salmo e con la pesce nel pomeriggio di Skylab con Mauro Lupo, sino alle 17, ultimo appuntamento di settimana. 41 minuti dopo le 3, eh? Come va? Tutto bene? Dai che più è fatto, dai, Maria Antonietta e Colombre.

0: basta.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
3: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Bacio Alessandra Amoroso, karaoke. Meravigliosa, allegrissima. Allora, per un successo recentissimo ne arriva uno da molto molto lontano, ma molto molto parecchissimo lontano. Con lo zio Mauro in diretta su Skylab sino alle 5. Ladies and gentlemen, she's our sister. Si chiama Don't Feel Like Dancing. Volete segnalare la vostra? 328 55 92 714. Diamo.

Don't Feel Like Dancing, Sister Sister, nel pomeriggio di Skylab, vicinissimi alle 4 di questo venerdì 12 giugno. Al 328 55 92 714, se vi va, potete segnalare la vostra preferita o addirittura segnalare un 3 per te, cioè tre canzoni che avete nel cuore che saranno trasmesse senza interruzioni. Allora, insomma, Gorilla al Sole, questa qualche volta me l'hanno anche dedicata, adesso sono ormai allo stato bradipo, altro che Gorilla. Omaggio a Gino Paoli, ecco.

0: Belle le canzoni dove girano dei soli straordinari, tipo questa dei The Colors, Rolling Stones, che ci ha portato dritti alle 4 del pomeriggio. È venerdì, buon weekend! Radio Skyline.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

fa riflettere in realtà, che rumore fa la felicità, bella domanda, bella domanda. 5 minuti dopo le 4 del pomeriggio, Mauro Lupo in diretta sera alle 17, non gli dove del grande Salento in FM, grazie al DAB. Ci potete ascoltare in tutta la nostra regione, la skill di Alexa, poi insomma, quasi glielo grido anche al nostro, ogni tanto mi diverto, gli dico anche delle cosettine un po', è come se parlassi alla fine con un umano, insomma ti risponde sei maleducato, roba di questo tipo. Va bene, allora nel 1991 accade una cosa bellissima secondo me. Barry White decide di rivisitare la canzone italiana per eccellenza, cioè proprio la canzone, una tra le più popolari nel mondo in assoluto di sempre. 1991, l'album è Pump Me and Your Mix e ha reinterpretato benissimo, secondo me, alla sua maniera ovviamente, un classico italiano che è Volare.

0: caro Barry White, quanto ci manca, anche noi siamo felici di averti ascoltato in questo pomeriggio. Versione straordinaria, secondo me, di Volare nel blu dipinto di blu.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: CPIO di J-Ax nel pomeriggio di Skylab, un po' di buoni consigli e poi PTN con noi.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
3: Il super pomeriggio. Il giusto ritmo. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Possessione di Samurai J, 14 settimane numero uno in Italia, spaventoso, 14 settimane sono tante. 16:29, l'informazione con Cerfeda dalla redazione del Gallo, a tra poco.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano, oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione, i fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet. La scelta giusta per ogni esigenza.
6: Punto di contatto. Skylab News.
7: Giorni di particolare intensità per la viabilità in parte della nostra provincia. Lunghe code da questa mattina e presumibilmente scenario che non cambierà fino al 16 giugno su un tratto strategico. Tra la statale 16 Adriatica e l'innesto con la statale 275, che saranno interessati da una complessa operazione di demolizione del cavalcavia Maglie Cursi, infrastruttura già al centro dell'attenzione dopo il danneggiamento provocato nelle scorse settimane dall'urto di un mezzo fuori sagoma. L'intervento, disposto da ANAS nell'ambito dei lavori di ammodernamento della SS275, comporta la chiusura temporanea di alcuni segmenti stradali e l'attivazione di percorsi alternativi con deviazioni obbligatorie, limiti di velocità e tratti a doppio senso di circolazione. Una scelta dettata dall'esigenza di garantire la sicurezza delle operazioni e di accelerare i tempi di esecuzione di un'opera ritenuta prioritaria. Per automobilisti e autotrasportatori si prospettano inevitabili disagi mitigati da un articolato piano di gestione del traffico che vi invitiamo a consultare su ilgallo.it, predisposto da ANAS e condiviso con le istituzioni del territorio. Le stime indicano un allungamento contenuto dei tempi di percorrenza per le autovetture, più significativo per i mezzi pesanti chiamati a seguire percorsi dedicati. Si tratta di un passaggio delicato per una delle principali arterie del Basso Salento, crocevia quotidiano di migliaia di spostamenti tra Lecce, Maglie e il Capo di Leuca. La demolizione del cavalcavia rappresenta infatti una tappa fondamentale nel percorso di ammodernamento della rete viaria, destinato a incidere in maniera rilevante sulla mobilità futura dell'intero comprensorio. L'invito rivolto agli utenti della strada è quello di programmare gli spostamenti con attenzione, seguire la segnaletica predisposta e prestare la massima prudenza nei tratti interessati dalle modifiche alla circolazione. Nei prossimi giorni il cantiere diventerà simbolo di una fase di trasformazione che guarda oltre i disagi temporanei e punta a una viabilità più moderna, sicura ed efficiente per tutto il territorio. Dalla giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
6: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

Alessandro, senza pensieri, che bene si lega con quello che andiamo ad ascoltare adesso, no? La leggerezza, ecco. Anche quando la vita ti presenta conti che probabilmente non meritavi, perché in realtà i conti che ti vengono presentati non li meriti mai, insomma, è ovvio che è molto molto soggettiva la cosa. Problemi chi non ne ha, viva Dio, tutti li hanno i problemi, insomma, però questa canzone racconta in qualche modo che la spensieratezza aiuta ad attraversare percorsi densi di malinconia e problemi, ed è un'opera straordinaria di Pino Daniele, che è contenuta nell'album Che Dio ti benedica del 1993, è quello dove c'era il video con la Muti, bravi. Si chiama Soleato, Up and Down.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: Radio Skylab,
3: il giusto ritmo per il tuo pomeriggio. Radio Skylab,

Casa nostra di Gaia, 47 minuti dopo le 4, buon pomeriggio. Siamo le ultime battute del nostro appuntamento di oggi. Achille Lauro con il feat della neomamma Rose Villain, Fragole.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.
2: E con questo trasformiamo, si chiude l'appuntamento e anche la settimana con Mauro Lupo in diretta tra le 15 e le 17 su Skylab. Passate un sereno weekend, vi rammento al volo l'appuntamento di domani. Dalle 19.30 saremo in diretta da Poggiardo per la terza tappa del Stasera Ridiamoci Sud, che seguiamo come radio ufficiale tutte le date dell'estate 2026, e ci lasciamo con quello che è di fatto il più grande successo commerciale di Bruce Springsteen, Born in the USA dell'84, si chiama Dancing in the Dark. Lo zio Mauro vi vuole bene, non dimenticatelo mai, un bacio. Okay.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Lecant SRL trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
3: Radio Skyline, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Ad Aspettando l'Estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.
3: Sei bella, sto calmo,

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.
2: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più?
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Punto di contatto.
3: Skylab EOS.
4: Ben trovati con l'informazione, in studio Paolo Franza. Notte di follia, detenuto ai domiciliari minaccia la madre e gli agenti, poi si lancia dal tetto un 31enne di Lecce, si è barricato in casa infrangendo le finestre, poi il salto nel vuoto nel disperato tentativo di sfuggire all'arresto. Caduto sul prato da poco arato è rimasto illeso e finito in cella al Borgo San Nicola. Prezzi quasi stabili nei lidi del Salento, ribassi a giugno ma sullo Ionio si arriva a 95 euro. L'indagine Udicom 2026 conferma la frattura ampia tra le marine leccesi, le più accessibili e le località più richieste della costa ionica. Tonella Pillo mantiene il picco già rilevato nel 2025. Xunt Loop, il progetto scientifico individua nuove branchi e una dieta varia. Presenti a Lecce i risultati del monitoraggio che ha mappato la presenza degli animali sul territorio, le abitudini alimentari, la sfida della mortalità stradale e il futuro del programma Wolf Puglia. Centro diurno per disabili, il gestore attuale contesta il bando possibile ricorso. La cooperativa Solidarietà chiede al comune di sospendere la procedura per l'immobile di via Vecchia Carmiano a Lecce. Nel mirino il criterio del canone più alto ritenuto inadatto per un servizio rivolto a persone fragili. Le stringe le mani al collo, 8 mesi in libertà solo se seguirà un percorso di recupero. Il Tribunale di Lecce ha emesso il verdetto nei confronti di un 47enne, riconosciuta la responsabilità per lesioni e danni della convivente. È stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano, ogni giorno.

0: Vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Aspettando l'estate, i tormentoni.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Ad Aspettando l'Estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
3: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
4: E adesso un tormentone della prossima estate.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Ad Aspettando l'Estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: Ok, ah.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegraffa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: E adesso un tormentone della prossima estate.
4: Sì.

0: più.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Il Bari rimane senza stadio, Altamura chiude le porte e corsa contro il tempo per l'iscrizione. La lettera del sindaco Petronella a De Laurentiis: il nostro impianto è già pieno, il club biancorosso deve indicare entro il 16 giugno l'impianto per la prossima stagione. San Nicandro Garganico, Giorgio Pienabarca muore a 17 anni, travolto da un'auto di un 18enne. Tornavano da una festa, è accaduto intorno alle 4 del mattino su via Torre Mileto, in località Tramontone. Il 18enne si è subito fermato per aiutarlo, ha chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per lui non c'era nulla da fare. Bari scoppia la lite e sfregia un coetaneo con cocci di bottiglia, arrestato un 20enne. L'indagato e la vittima, che non si conoscevano, avrebbero avuto una discussione per futili motivi che poi sarebbe degenerata. In corso le indagini, i due hanno fornito versioni differenti sull'aggressione. In Gross Levante la procura di Trani chiede 5 rinvii a giudizio per bancarotta, l'udienza preliminare slitta a settembre. Intanto la Corte d'Appello di Bari nomina 2 consulenti per esaminare la convenienza del piano di concordato. La società, ottimi risultati di bilancio, già garantiti pagamenti cospicui. Politecnico di Bari ha un anno dalla laurea, secondo in Italia per tasso di occupazione. Il rettore Umberto Fratino: i dati di Alma Laurea confermano le buone performance, tasso al 92,9%. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.

0: Gerson, ho un'idea.
1: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.
2: Amici.

0: cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19 in punto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più. Brutto.

0: Poi entriamo io, me ed altri guai.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti,
2: più la senti,
1: più ti piace.
2: Più ti piace.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Tropicana.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
4: Punto di contatto. Skylab EOS.
5: Giorni di particolare intensità per la viabilità in parte della nostra provincia. Lunghe code da questa mattina e presumibilmente scenario che non cambierà fino al 16 giugno su un tratto strategico. Tra la statale 16 Adriatica e l'innesto con la statale 275 che saranno interessati da una complessa operazione di demolizione del cavalcavia Maglie Cursi, infrastruttura già al centro dell'attenzione dopo il danneggiamento provocato nelle scorse settimane dall'urto di un mezzo fuori sagoma. L'intervento disposto da ANAS nell'ambito dei lavori di ammodernamento della SS275 comporta la chiusura temporanea di alcuni segmenti stradali e l'attivazione di percorsi alternativi con deviazioni obbligatorie, limiti di velocità e tratti a doppio senso di circolazione. Una scelta dettata dall'esigenza di garantire la sicurezza delle operazioni e di accelerare i tempi di esecuzione di un'opera ritenuta prioritaria. Per automobilisti e autotrasportatori si prospettano inevitabili disagi mitigati da un articolato piano di gestione del traffico che vi invitiamo a consultare su ilgallo.it, predisposto da ANAS e condiviso con le istituzioni del territorio. Le stime indicano un allungamento contenuto dei tempi di percorrenza per le autovetture, più significativo per i mezzi pesanti chiamati a seguire percorsi dedicati. Si tratta di un passaggio delicato per una delle principali arterie del Basso Salento, crocevia quotidiano di migliaia di spostamenti tra Lecce, Maglie e il Capo di Leuca. La demolizione del cavalcavia rappresenta infatti una tappa fondamentale nel percorso di ammodernamento della rete viaria, destinato a incidere in maniera rilevante sulla mobilità futura dell'intero comprensorio. L'invito rivolto agli utenti della strada è quello di programmare gli spostamenti con attenzione, seguire la segnaletica predisposta e prestare la massima prudenza nei tratti interessati dalle modifiche alla circolazione. Nei prossimi giorni il cantiere diventerà simbolo di una fase di trasformazione che guarda oltre i disagi temporanei e punta a una viabilità più moderna, sicura ed efficiente per tutto il territorio. Dalla giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: a poco questa piazza esplode.
1: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
0: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, e Melisano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Sono le 20 in punto.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
3: Il disco rilancio.

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Skylab Collection, i più grandi artisti di sempre.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Ben trovati con l'informazione, in studio Paolo Franza. Notte di follia, detenuto ai domiciliari minaccia la madre e gli agenti, poi si lancia dal tetto, un 31enne di Lecce si è barricato in casa infrangendo le finestre, poi il salto nel vuoto nel disperato tentativo di sfuggire all'arresto. Caduto sul prato da poco arato, è rimasto illeso e finito in cella al Borgo San Nicola. Prezzi quasi stabili nei lidi del Salento, ribassi a giugno, ma sullo Ionio si arriva a 95 euro. L'indagine Udicom 2026 conferma la frattura ampia tra le marine leccesi, le più accessibili e le località più richieste della costa ionica. Tonella Pillo mantiene il picco già rilevato nel 2025. Xunt Lupi, il progetto scientifico individua nuove branchi e una dieta varia. Presenti a Lecce i risultati del monitoraggio che ha mappato la presenza degli animali sul territorio, le abitudini alimentari, la sfida della mortalità stradale e il futuro del programma Wolf Puglia. Centro diurno per disabili, il gestore attuale contesta il bando possibile ricorso. La cooperativa Solidarietà chiede al comune di sospendere la procedura per l'immobile di via Vecchia Carmiano a Lecce. Nel mirino il criterio del canone più alto ritenuto inadatto per un servizio rivolto a persone fragili. Le stringe le mani al collo, 8 mesi in libertà solo se seguirà un percorso di recupero. Il Tribunale di Lecce ha emesso il verdetto nei confronti di un 47enne, riconosciuta la responsabilità per lesioni e danni della convivente. È stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Ogni canzone è un successo della tua vita. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: I'm not worried.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato, chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato.

certificato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Dimmi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21 e

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi.

0: talk about.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Punto di contatto Skylab EOS.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Il Bari rimane senza stadio, Altamura chiude le porte e corsa contro il tempo per l'iscrizione. La lettera del sindaco Petronella a De Laurentiis: il nostro impianto è già pieno, il club biancorosso deve indicare entro il 16 giugno l'impianto per la prossima stagione. San Nicandro Garganico, Giorgio Pienabarca muore a 17 anni, travolto da un'auto di un 18enne. Tornavano da una festa, è accaduto intorno alle 4 del mattino su via Torre Mileto, località Tramontone. Il 18enne si è subito fermato per aiutarlo, ha chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per lui non c'era nulla da fare. Bari scoppia la lite e sfregia un coetaneo con cocci di bottiglia, arrestato un 20enne. L'indagato e la vittima, che non si conoscevano, avrebbero avuto una discussione per futili motivi che poi sarebbe degenerata. In corso le indagini, i due hanno fornito versioni differenti sull'aggressione. In Gross Levante la procura di Trani chiede 5 rinvii a giudizio per bancarotta, l'udienza preliminare slitta a settembre. E intanto la Corte d'Appello di Bari nomina 2 consulenti per esaminare la convenienza del piano di concordato. La società, ottimi risultati di bilancio, già garantiti pagamenti cospicui. Politecnico di Bari ha un anno dalla laurea e secondo in Italia per tasso di occupazione. Il rettore Umberto Fratino: i dati di Alma Laurea confermano le buone performance, tasso al 92,9%. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold. Yeah.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 22 in punto. Radio
0: Scala. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Skylab, più la senti, più

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym, vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23 in punto.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, più la senti e più ti

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Mezzanotte e un minuto. Radio
1: Scala. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Oh boy.

0: 1 in punto.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella. I wanna fly with you, baby.
1: Let everyone know one time.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.